0: sospetti che la re mi fa.
1: Ti scaccia i sospetti, sospetti, sospetti.
0: I dubbi, sospetti che la re mi fa. I dubbi.